marchi, le sa chi fai chi. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki, le sa chi fai chi.